Abia, mi pebi amo. Ani brasia tadi bia, ya uraku, mi pebi amo. Ani brasia tiba bia.